0: Days. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
2: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez.
3: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia. La polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
3: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento. È la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%. Scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno

0: qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. La sua controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 centimetri cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa fare?

0: Resti per un'eredità da 28 miliardi.
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
2: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez.
3: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
3: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento, e la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%, scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCSN.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tanti.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina mogliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse. Ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: sole. Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la

0: conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti. Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche accompagnate da ottime birre irlandesi e ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore, cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte, Richard Anthony, Cin Cin, Ornella Vanoni, Ricetta di Donna, Mina, L'importante è finire, Adriano Celentano, Cosa ti farei, Claudia Mori, Non succederà più, un'esclusiva di RCS Network, The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.
1: Noi siamo nati con due camicie.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Se un giorno resterai senza di me, allora, forse.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme, alunni del

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Sampson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978 Antonello Venditti è primo in classifica con Sotto il segno dei pesci. E nel 1988 Go Jovanotti Go di Jovanotti è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 71 anni Michel Platini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese, ex presidente dell'UEFA. Spegne 69 candeline lo scugnizzo della musica italiana, Nino D'Angelo. 65 candeline sulla torta di Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Compie 44 anni William Windsor, principe della famiglia reale britannica,

Figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles, Diana Spencer. 41 candeline sulla torta della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Oggi vi lascio con questo proverbio. Amici in van cerchi i tuoi, tu sopporta i miei difetti.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò. Un'intuizione di Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Sampson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978 Antonello Venditti è primo in classifica con Sotto il segno dei pesci. E nel 1988 Go Jovanotti Go di Jovanotti è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 71 anni Michel Platini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese, ex presidente dell'UEFA. Spegne 69 candeline, lo scugnizio della musica italiana, Nino D'Angelo. 65 candeline sulla torta di Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Compie 44 anni William Windsor, principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles, Diana Spencer. 41 candeline sulla torta della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Oggi vi lascio con questo proverbio. Amici in van cerchiam che sian perfetti. Io sopporto i tuoi, tu sopporta i miei difetti.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.
5: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: qualcosa di più, un vero amico.
1: Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà, I nobili, Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fine del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot Gig Robot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Allarme rosso, allarme rosso.
1: Victor, osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali. A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento.
2: È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare, recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono.
1: Sì, comandante, sono i Dragos Exterminator, ci vogliono annientare. Alzate subito il Dector Missili, puntamento e fuoco. Comandante, nulla da fare, sono sempre là. Attivate subito la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.
2: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono a te, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi, fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network, rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea è

0: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e G-Robot, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Sampson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978 Antonello Venditti è primo in classifica con Sotto il segno dei pesci. E nel 1988 Go Jovanotti Go di Jovanotti è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 71 anni Michel Platini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese, ex presidente dell'UEFA. Spegne 69 candeline, lo scugnizio della musica italiana, Nino D'Angelo. 65 candeline sulla torta di Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Compie 44 anni William Windsor, principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles, Diana Spencer. 41 candeline sulla torta della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Oggi vi lascio con questo proverbio. Amici in van cerchiam che siam perfetti. Io sopporto i tuoi, tu sopporta i miei difetti.

0: ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti, Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.
1: Pianeta Terra chiama Squadra G.

0: Capitano Straker, sta per accadere una catastrofe senza precedenti.
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, Mayday! Allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiting, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and the Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:59.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
4: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
3: La politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
4: La cronaca, schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
3: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
4: Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali. Con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10. Per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio o temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

ragazzi, è tempo di sognare! No, non è un controsenso. Su RCS Network ci immergiamo in un'epoca fantastica di sogni ed emozioni, con i cartoon più belli di sempre, come Heidi, l'ape Maya, UFO Robot, Goldrake, Grand Prix, Ryu, l'uomo delle caverne, veri e propri colossal, scolpiti nelle nostre memorie. Su RCS.

0: Pool.
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Pool, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota e i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday, Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter, mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Gaiking. Da una ideazione di G.

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi, Carter.
1: Dimmi, Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo. Ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan 3, Atlas, UFO Robot, G-Robot. Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro D'Auria.

0: Alan Carter osserva sul monitor l'avvicinamento di una navicella sospetta. Sono i Wish, i distruttori del pianeta Terra. Mayday, Mayday! Capitano, vogliono attaccare la Terra!
1: Alzate subito la copertura magnetica e inviate un contatto!
0: Capitano, ci dicono niente paura! Vogliono atterrare sulla stazione di RCS Network per salutare gli amici Gigrobot e Daitan 3. Una missione nata da un'idea.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Sampson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme

0: importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Adala Pool, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ah sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi. J-Grobot, Daitan 3, Atlas, Uforobo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Ehi, John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nel

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ragazzi, non credo alle mie orecchie. Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre. E dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido. Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia Ragazzi, le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti: Atlas, UFO Robot, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

0: Anno 8100. Diario di bordo del capitano Nick. La situazione è critica. Sulla nostra base lunare si registra un alto tasso di mortalità. Attivare allarme rosso. Allarme rosso per tutte le aquile. Rientrare immediatamente. È in corso un'infezione virale sulla nostra base che sta colpendo tutti noi e trasformandoci in ghiaccio. Alan, controlla il nostro schermo di bordo e invia subito un messaggio radio al pianeta Terra, ai nostri guerrieri spaziali.
1: Sì, comandante. Allarme rosso, Mayday, Mayday. Abbiamo bisogno di aiuto sulla nostra base lunare.
2: Mandateci subito Jack Robot, Mazinga, Goldrake, Daltanius. Da una creazione spaziale di Gennaro Dauria.
3: Rap.

0: Dimmi, Carter.
1: Osserva il monitor.
0: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
1: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota. I comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
0: Allarme rosso. Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
1: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
0: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robo, Guy King. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
10: sono le 9.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei Cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
0: Intanto c'è un nuovo attacco di Trump a Meloni e una nuova replica da parte della premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier.
1: La cronaca, schianto mortale in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso.
0: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, ed una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
1: In Francia niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure di emergenza che il paese ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime di allarme da bollino arancione. A salvarsi la Borgogna e le Ardennes, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.
0: Lo sport: con la MotoGP, Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ayogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Già respinto il ricorso dell'Aprilia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passaparola. Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di

0: Guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro D'Auria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.
1: Missile!

sveglia ragazzi! Abbiamo riaperto le teche dei miti! Master originali, belli come nuovi! Dai mitici anni 80 con le stesse emozioni, sentimenti ed anche straordinarie battaglie nelle quali vincevano sempre i più valorosi! Missili perforanti, raggi protonici! Una rivoluzione che ha rotto il monopolio della tradizionale programmazione di RCS

Narodauria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robot, Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

Sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Captain Harlock, Goldrake, Gaiking, G-Robot Mazinger. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che

0: si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: E anche di domenica ci sentiamo qui su RCS Napoli, la grande radio di Napoli. Io sono Max Martinelli, buon divertimento.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Qui conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart. Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
4: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance.

0: della settimana scorsa.
1: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3 Ian Adder con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derrick Amamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e OneRepublic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei OneRepublic. Numero 15, In Your Eyes.

La temperatura sole, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camel Fat, la loro casa discografica When Stars Align ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor. Collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girl.

Exclusive Down Short, le hit diventano gigantesche, i bassi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, One Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco flashback. Eurodance Made in Italy.

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E la cintura?
3: Non ce l'ho.
2: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio. L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
2: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
0: Spot time. Risparmiare si può! Si può! Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi conto termico e i fondi PNRR? E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
5: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
6: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
7: Di me?
6: Sì, proprio di te e della tua attività.
8: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod la tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
9: invia una mail a info@rcsnetwork.it.
10: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
11: Bentrovati da Nadia Sessa. Con giugno cambia il ritmo della tavola, le giornate si allungano, aumentano le temperature e sui banchi del mercato iniziano ad arrivare alcuni dei prodotti più amati dell'estate: ciliegie, albicocche, pesche, meloni, pomodori, zucchine e peperoni. Scegliere frutta e verdura di stagione significa portare in tavola prodotti più saporiti, maturati al giusto punto e spesso provenienti da coltivazioni locali. Giugno, da questo punto di vista, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Tra i frutti simbolo di questo mese ci sono sicuramente le ciliegie, protagoniste di sagre e raccolte in molte regioni italiane. Le ciliegie sono tra i frutti più rappresentativi del mese e in Italia esistono numerose varietà locali, dalle ferrovie pugliesi alle durone di Vignola IGP. Le albicocche invece sono ricche di beta-carotene, perfette anche per preparare confetture crostate o dolci da colazione. Con l'arrivo del caldo tornano protagonisti anche meloni e pesche, spesso consumati freschi oppure trasformati in ghiaccioli e smoothie fatti in casa. Accanto a loro arrivano anche le prime susine, mentre continuano fragole e frutti di bosco, tutta frutta dolce e colorata perfetta per preparare golose merende. Sul fronte della verdura, giugno segna il ritorno dei primi pomodori, insieme a zucchine, cetrioli, peperoni, melanzane e fagiolini. Resistono ancora gli asparagi, soprattutto nelle zone di montagna e del nord Italia, mentre basilico e cipollotti iniziano a diventare protagonisti delle ricette estive. Giugno, infatti, è il mese ideale per iniziare a preparare piatti freddi e ricette leggere. I cetrioli, ad esempio, sono perfetti per insalate fresche o per preparare lo tzatziki greco, mentre i pomodori iniziano finalmente ad avere sapore e diventano protagonisti di bruschette, panzanella, paste fredde e caprese. Le zucchine si prestano bene a cotture veloci, grigliate o ripiene, mentre i peperoni fanno il loro ritorno nelle ricette estive mediterranee. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Oscar Wilde. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato.
10: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: Lavora con noi, RCS Network. Ti vuole!
3: We want you!
6: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.
1: Exclusive Dance Charts.
7: Ladies and gentlemen, la linea passa al nostro Umbertone Baltonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro Tetetè, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro Tetetè.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Valosoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi, ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

dalla posizione numero 7 alla numero 6. Registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6 è

Back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Talk to

è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bausa, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bausa. L'estate è davvero speciale.

0: e noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo

0: grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3.

0: Viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Avvia oggi i negoziati in Svizzera. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati nel paese per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi dopo i continui raid israeliani in Libano che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore. Nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
0: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario ad un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
1: La cronaca ci porta a Milano dove un'auto con 9 persone a bordo è finita in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago in provincia di Milano. 3 minorenni e un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
0: Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, madre di 2 bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze, non sarebbe scattato alcun allarme.
1: Caldo senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Il massimo livello di rischio caldo è stato registrato a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi.
0: Il calcio: si delinea il quadro delle panchine di Serie A. Settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Chivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolce amara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile signore del fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin, su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.
1: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
0: Spot time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero

0: gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 cm cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima col motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrade Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te.

sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Ben trovati da Marzia Lucarini. Voglio chiedervi una cosa: due fette di pane, fior di latte, insalata, pomodoro, prosciutto crudo e un po' di maionese. Cosa vi ricordano? Potrebbe sembrare un panino nato negli States, per esempio una specie di club sandwich, ma gli ingredienti mediterranei non mentono, il passaporto è tutto italiano. Stiamo parlando infatti della zingara, il panino più famoso di Ischia, una delle isole più belle e più note dell'arcipelago campano. Ed è proprio qui che si mangia in molti indirizzi, ma anche fuori da Ischia non è impossibile da trovare, oltre al fatto che si può preparare facilmente in casa in pochi minuti. Secondo quanto viene raccontato da più fonti, il panino sarebbe stato inventato verso la fine degli anni 70, precisamente nel 1977, da una coppia di imprenditori che gestiva il pub La Virgola, nella zona di Ischia Ponte, ancora esistente, e dove è possibile assaggiare la versione dell'ischitana originale. Da lì clienti e turisti, che in quegli anni cominciavano già ad affollare l'isola, si moltiplicarono e la proposta della zingara si estese a ristoranti, bar e insegne dell'isola, tanto da diventare una sorta di ricetta ischitana e simbolo di questa zona. Ma perché questo nome, zingara ischitana o zingara di Ischia? Perché si tratta di un panino inventato negli anni 70 e proprio in quegli anni erano di moda gli hippie e il modo di vestire gitano. Quindi, per ricordare la leggerezza e la spensieratezza, si è deciso di darle questo nome. Vogliamo prepararle insieme? Allora prendete questi pochi e semplici ingredienti: 4 fette di pane cafone, 4 fette di prosciutto crudo, un pomodoro insalataro, una mozzarella fior di latte, lattuga iceberg e maionese. Se non trovate il pane cafone, basta comunque qualunque altro pane rustico. Tagliate il pane a fette di circa un centimetro. Scaldate una piastra di ghisa o una padella antiaderente e quando sarà ben calda mettete a cuocere le fette di pane da entrambi i lati. Lavate e asciugate il pomodoro. Tagliatelo a fette ed eliminate un po' di acqua di vegetazione. Spalmate le fette di pane con maionese e posizionate sopra la lattuga. Mettete sopra le fette di pomodoro insalataro e salate leggermente. Aggiungete le fette di mozzarella fior di latte ben tamponate dal siero in eccesso. Aggiungete anche le fette di prosciutto crudo e chiudete il panino. Rimettete di nuovo la zingara ischitana sulla griglia e fate scaldare un minuto circa prima di servirla. Non ci sono grandi variazioni della zingara ischitana, proprio perché è una ricetta relativamente moderna e per di più tipica di una città, ma nessuno vi vieta di aggiungere o togliere alcuni ingredienti. Che ne dite? Facciamo la capatina ad Ischia? Gli sono stati dedicati versi e frasi da vari poeti, tra cui questi dell'inglese Oden, che voglio regalarvi. Ora sono commosso dalla partenopea intrisa di luce. Il mio grazie è per te, Ischia, cui un buon vento m'ha portato a goderti con dei cari amici. Vi saluto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbassati.

0: A tutti! Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 12:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
5: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
4: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
5: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
4: La premier Meloni a sorpresa a Gemone in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
5: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
4: E con questo è tutto. Più tardi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio o temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network,
0: dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre, da un'idea di Jerry Dunn.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'attuale fervore verso i costumi da bagno per bambini nasce da una dolce e lucida necessità. Vogliamo regalare ai bambini molto di più di un indumento utile per affrontare i tuffi, scegliendo dei capi che siano autentici strumenti per far emergere in piena libertà il loro carattere e la loro energia. Negli anni passati il pregio di un costumino era dettato quasi unicamente dalla vivacità caotica delle stampe. Trionfavano grandi disegni, marchi famosi e fibre sintetiche un po' rigide. Adesso, al contrario, l'eleganza si raggiunge semplificando di netto le linee. L'incanto di queste creazioni si rivela nel taglio sartoriale e nell'uso sapiente di tenui tinte polverose. Il settore ha cambiato rotta, rendendo la moda mare un vero gioiello. Non serve mica soltanto a nuotare, ma a vestirli tutti con un grande stile. Preferire un costume d'autore significa investire su un capo curato nei minimi dettagli, ideato per dare la massima libertà di movimento e affascinare dal primo sguardo. Tra le tendenze più forti del momento spiccano i modelli classici caratterizzati da volumi sempre sfiziosi. Si parla di costumi con balze morbide, senza cuciture rigide, che assecondano perfettamente l'irrequietezza dei bimbi. Rappresentano il culmine di un gusto fresco che ben si unisce con i filati naturali, etici ed ecosostenibili oggi tanto amati. Riporre in valigia un pezzo davvero unico o creato da un giovane talento è il gran colpo di classe per i genitori che amano alla follia la moda infantile. Eppure la forte rivoluzione e l'affermazione dei tessuti tecnici con potenti filtri solari resi stupendi da colorazioni insolite o trame inattese. Questi piccoli capi sembrano aver oltrepassato il loro scopo primo. Nati magari per nuotare o per difendere la pelle, simili indumenti stravolgono la figura dei bimbi in spiaggia, donando un fascino dolcissimo. In un mondo ormai dominato da cellulari e distrazioni che pullulano sulla rete, questo indumento rappresenta una magia concreta e reale per i bimbi. Il costumino di oggi si conferma qualcosa di molto fisico da vivere con brio, sempre pronto ad arricchire le loro corse e i loro giochi più sani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta scrittore italiano Giacomo Leopardi. I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
2: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
3: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
2: È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
3: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti, davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
2: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8, con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna, con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio o temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti e rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse. Ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile

0: Preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti. Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche, accompagnate da ottime birre irlandesi. E ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.
2: Sono stato chiuso in un baratto per 20 anni e 30.000 secoli.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Net.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee, sappiamo quanto è importante.

0: importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
1: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina mogliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend, i classici che ritornano nel nostro tempo senza tempo, ricordando Renato Zero più su, Pino Daniele volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS The Legend.
3: Che tu pensi a me.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 15:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
2: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
3: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
2: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia. Quarto di Gian Antonio, poi Myriel de Guerre, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Fatti Bravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

qualcosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale.

Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea di

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, Legend.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Quando una rosa di maggio

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. I

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sa.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa balla d'intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, Mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano. Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità

0: certa possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.
6: Amico, non c'è stato

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: all'orecchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: domeniche dalle 7:10 del mattino. I più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce, per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Daurian.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. L'ossa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2 SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 centimetri cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: fotovoltaico per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tanti

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno. E poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti. Da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il...

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 18:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, la presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiude Hormuz non avrete più un paese.
3: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
4: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
3: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
4: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
5: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
3: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sulla Aprilia del team Trackhaus e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua. con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
7: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
8: Network.
0: Passaparola. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.

0: guadagnare soldi.
1: È come se fermasse le lancette del suo orologio.
2: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD.

Hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni Ottanta, tutte da ballare su RCS Network.
1: For you.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zegar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Let's go!
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse, ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogi». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: le insuperabili collezioni da 80% carati suonano impeccabilmente su RCS Network.
1: Hi, this is Mike Marine.

0: Thanks for your power play.
1: La grande eccellenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti. Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che

0: Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Ormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Ormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, l'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto, finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 diciassettenni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a -8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a -40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air. Adesso.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare, dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: Just let me see if you won't love me tonight or turn your face to the door.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23:04.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiude Hormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli, diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. ARCS Network.
1: È mezzanotte e un

0: momento.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Ormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Ormuz non avrete più un paese.
1: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
2: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
1: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
2: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
3: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
1: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 cm cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. La sua controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato ride-by-wire YCCT e piccoli aggiornamenti aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto al precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è Luna.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita.

0: Lake. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
1: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
2: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
0: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di 3 modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse, ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogi». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere, dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico, è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un

0: luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti, che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche accompagnate da ottime birre irlandesi e ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network.